0: Cavoli, avalo conopo! Trovali canama, yaga, gaga, lopo!
1: Saint Hans Hanon, bro, Jack!